0: South Asian.
1: Nothing in na na na na nothing in na. Getting the thing, the thing, the thing, nothing in na. Da da di da di da nothing in na.